Un no branco de fenui, ciunca descobel plantage, camamilio dalfinelo cardamino mun creisu. Carda bello cardelo bel cardu, bello salvio, Artemis Artemiso la bandira bandu espardiglio bel frigul. Burdu laigo la cicciu angelico mun serfeita, fugliato pladentado l'anulenso dell'esperbo pedelebre tulipan aveliano angelico berunico e mario l'anulento berunico politnu e mario che flairosbu.